0: 在播送法国著名电子合成。
1: Informiamo i signori passeggeri che per disposizione delle autorità
2: europee.

0: Azt mondja, tündér, hát hogy lehet hümmögni? Sokféleképpen lehet hümmögni.
1: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che non deve chiamare. La febbre balla balla, li canzoni tutti lì. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo

0: sera, signorina, buonasera. Com'è bello con te a Napoli.
1: Figlia è Joe. Rapper asinem lehet.
0: Continuo sempre a dirti buonasera.
1: Azért tudok én játszani.